0: Macello proprio, macello, lasciate fare sta radio, Radio Montecanata che la spacca. No, non la dovete levare, mi raccomando, non levarla, Guardate che mi arrabbia, Radio Montecanata no,
1: Hai proprio ragione, oh, è proprio un sacco bella.

cuore tempestoso e quel fruscio. Amo se ti

guardando le vetrine, o confusa tra la gente camminando, e abbracciandomi al cuscino, credo ancora di abbracciarti, sto sognando.

radio di qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto. Ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio. Radio Montecanate, non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Montecanate, solo adesso ti ho capito.

Che vizio assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno perduto. E come soffia ancora quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo è dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire nel fuoco grande, devi andare nell'acqua scura a farti male. Ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornata, e mi hai ferito con la mano non data. La rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato, e come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento.

asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare, perché ti odio amore mio, perché ti amo amore mio. E come soffia ancora quel vento, quel vento di controvento, e come soffia ancora

0: Metti il tuo vestito a fiori e un sorriso dolce, adesso andiamo fuori.
1: Parliamoci un attimo.
0: Tu sarai più bella ancora, io sarò di nuovo quello di una sera.
1: Indietro un po', torniamo.
0: Seguimi. Molte cose.

casa, ho chiesto scusa, sono salito su un taxi e sono corso fino qui, mi ha aperto la porta tuo papà.

tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte senza fare rumore.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con

0: abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
0: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
7: Ma no, da 5 è che anche i salumi che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Why are you keeping me at a distance? Oh,
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

alzare, ecco dove c'è da alzare. Buongiorno, anche oggi già inizia il caldusso, siamo alla vigilia di Ferragosto, è giusto che ci sia caldo, logicamente per prepararvi a quelle feste, della festa di Ferragosto, che logicamente molti italiani amano onorare. Ecco, diciamo parole al posto giusto, perché è facile essere fraintese. Abbiamo l'appuntamento con il disco richiesta. Taudio ha già richiesto il suo Vasco Rossi, per è stato il primo questa mattina, il suo Vasco Rossi per la Silvana Loreni. Silvana, preparati per il Vasco Rossi. Abbiamo invece i nostri giochi, i nostri gioca Zue, il gioco di Sanso. Vedo che siete bravissimi, molto molto bravissima l'Erica. Non mi dà il tempo, a parte il fatto che per la pescheria Stella, come l'ha detto a me Alberto, logicamente sapevo che era una cliente anche Enrica, e parlando logicamente l'Enrica avrà chiesto, perché tutti noi tranne la nostra Anna di Varano, tranne lei che l'ha chiamato la pescheria del Gambero, dove li va a trovare? Pescheria del Gambero, invece inventa le cose, Annetta. È bello essere inventori. Diciamo che tutti noi poi sapevamo dove attingere. Vedremo se questa mattina nella domanda salsese, perché ieri le vostre richieste sono protratte oltre tempo, addirittura mai fino alle 14:40, addirittura 14:40 non ho potuto fare salso maggiore, perciò non è un residuo bellico, un residuato bellico. Vedremo se oggi Enrica riuscirà nell'intento, poi vi dirò se la domanda no, è abbastanza difficile. Ricordo la domanda che ho fatto, abbastanza difficile, non c'è appoggi che possano tenere. Ed metteremo forse in difficoltà l'Erica. Abbiamo invece quella di Fidenza. Quanto dura la domanda di Fidenza? Da quanti mesi? Perciò fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi. Abbiamo poi il disco quiz, non avete molto orecchio, diciamo la verità, per la buona musica non l'avete il buon orecchio, perché questa è buona santa musica, poi senza i doverosi aiuti, quello che può venire da Shazam o da chi altri non saprei dirvi. Non ci sono qui, bisogna andare con l'orecchio. L'orecchio qui, non posso darvi nessun aiuto se non quello di ascoltare con attenzione quale può essere il titolo del brano. Replane. Ecco, rifacciamo e non parliamo sul latte versato. Ah no, quello non si piange sul latte versato. Allora, non parliamo, sentite.
ed abbiamo il gioco che sta, io vado al bar, qualsiasi bar, vado dalla Paola, vado dalla gelateria, vado da Beppe, vado da Vittorio, tutti i bar di Viale Matteotti che sono un po', e tutti di Vittorio hanno indovinato il rumore, Vittorio, hanno indovinato il rumore, Vittorio incuriosisse non poco. Senza, io non voglio offendere nessuno, infatti sentite le parole che dico, i meno attenti, diciamo, mi tacciano, sapete cosa vuol dire tacciare, mi tacciano di non dare aiuti. Bene, di questo gioco ho detto tutto, meno. Di con cosa ho fatto, cos'è l'oggetto che fa quel rumore. Ho detto tutto, tutto, ho detto tutto, perciò i meno attenti sono pregati di stare più attenti. Sentiamo qual è il rumore.

0: E i meno attenti avranno notato che poi io continuo a girare il CD, continuo a girare sempre, il rumore è sempre quello, almeno 3-4 volte lo faccio ascoltare senza la mia sgradevole voce, ma lo faccio ascoltare integralmente, perciò lì si tratta di recepire con l'orecchio. Recepire con l'orecchio cos'è questo rumore. Ecco, ci vorrebbe la saggezza, ma ormai la saggezza è una cosa troppo rara, di dire: Vittorio, hai azzeccato un rumore che è di una facilità enorme, una facilità e futilità enorme, di largo uso e consumo, largo uso e consumo, perché se pensate che almeno il 10% delle persone, di noi, mi ci metto in mezzo, lo fanno una più volte al giorno, e diciamo in certe, perciò questi sono tutti aiuti che forse ai meno attenti sono sfuggiti, che almeno un altro 20-25%, perciò arriviamo al 30%, un terzo della popolazione, che lo fa giornalmente. Perciò più aiuti di questo, abbiamo detto, tante altre cose chieste dall'Anna, ma è inutile dire, abbiamo 3 premi ed è 50 punti che li merita tutti, perché chi indovina gli non finirò mai di dirgli bravo, bravo, bravo, che hai capito, ecco, ripeto, si dica ma non ho individuato cosa può essere, ecco, fare un mea culpa, fare un mea culpa, non voglio parlare in latino che non lo so, ma dire non ho focalizzato cosa può essere, no, si pensa di attribuire la colpa agli altri, il guaio è quello, il guaio che abbiamo molti di noi, mi ci metto in mezzo. Vado invece con il primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 3
1: 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E poi abbiamo abbiamo la baita oggi, domani, dopodomani, la baita fresco in omaggio. Buona cucina, spazio per i vostri bambini, la baita, insomma, è la baita. Tema sarà il menù di Ferragosto, è amatissimo come sempre dagli avventori della baita. Prenota allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo un micione
0: bello un anno. Sulla mia pagina Facebook lo vedete, è un micio che cerca casa, cerca urgentemente casa. Per informazioni contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628, così pure rivolgetevi con tranquillità a EMPA Adozioni Parma per Teo, cucciolotto di un mese circa. Sarà futura taglia media, veramente un bel cane anche lui. Sulla mia pagina Facebook contattate anche in questo frangente EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo Calicantus oggi aperto tutto il giorno, domani e dopodomani aperto fino alle 13, domani e dopo oggi aperto tutto il giorno. Piante, fiori, bei mazzi di fresco,

insomma, più che leggere, io osservo, ho il viziaccio di osservare e guardare fino in fondo alle cose. Ed abbiamo la vitola, resta in galera, resta in galera, perciò non... Ma lui, a dire il vero, non voleva, ormai è di dominio pubblico, l'ho detto anche ieri, che non voleva la bomba. Cosa fate, campagna, non voleva la bomba, voleva 4-5 spari sul muro, insomma non è una persona molto corretta, dai, diciamo la verità, metodo mafioso, ma credetemi, ne salteranno fuori delle belle, non è ancora finita. Ed abbiamo l'ira funesta. Pensate che ormai l'America non primeggia più nella costruzione dei droni, ormai sono gli altri paesi, vedi l'Ucraina, vedi Israele, vedi la Cina, che primeggiano. Trump incazzato nero, voce del verbo incazzarsi. E addirittura mette i dazi, lui è il signor Dazio, non chiamatelo Donald Trump, ma Dazio Trump, mette i dazi al 100%. Volete i droni degli altri? Pagateli, pagateli, perché dovete prendere i droni che uccidono meglio americani. Intanto l'ira di un grande americano, grande l'ambasciatore americano a Israele, che ha detto parole di fuoco contro quei coloni che stanno massacrando il popolo palestinese. L'assedio di questi coloni è atto terroristico. Vedete che le brave persone, non bisogna guardare se chi comanda è uno, bisogna guardare un po' la fisionomia. Le persone brave, corrette, ci sono e si vedono. Certo, ha fatto scalpore in tutto il mondo ieri, quello, perché fra l'altro pensate che quei palestinesi sono palestinesi americani, quindi assediati, perciò cose da... Ma ancora una volta, scusatemi se mi evado al tema, ancora una volta diciamolo: a cosa serve l'ONU? Organizzazione Nazioni ONU, nessuna utilità. Organizzazione, nessuna utilità. Perciò questo è il simbolo dell'ONU, dovrebbe intervenire lei. Balzo dei consumi elettrici. Attenzione, c'è stato un balzo del 8-10% in più di luce. Questo avrà l'effetto sulla bolletta, si fregherà le mani logicamente i venditori di energia, che gongolano su queste avventure. Nuovo record toccato a luglio. Sapevate che ormai adesso

0: possiamo parlare fra amici, chiaro? È chiaro? Vedete delle persone che sono statue, sono i bronzi di Riace, veramente, però la stragrande maggioranza vedi persone adesso con braghe corte, con le brutture non coperte, che sono un po' sovrappeso, vediamo dei galoni che non riesci ad abbracciarli, veramente. Allora, sapete che l'obesità può arrivare, anche un allarme che danno i medici, dal fai da te con i farmaci, perciò l'educazione di come usare i farmaci finalizzati alla salute molto spesso creano problemi di dieta. Minaccia il capotreno, minaccia, 57enne, ricordiamolo, in moto, senza patente, si spaccia per il fratello, poi c'è quanti controlli, poveri nostri carabinieri, io quando li vedo gli faccio tutto l'ok, perché lo meritano, sequestrati coltelli, droga, bottiglie di vino, ce n'è di tutto, ce n'è di tutto per non vivere tranquilli. Ed abbiamo invece altri, eccolo qui il foglio che mi ha girato, veniamo alla farina, un imballo riciclabile al 100%, perciò guardare nel futuro e meno possibile il usa e getta, perché serve ad inquinare, a sporcare il mondo, come vediamo. Raccolta della carta, sapete che Parma è terzultima su 9 regioni, siamo terzultimi, non ci comportiamo molto bene con la carta. Prima Reggio Emilia, complimenti Reggio, seconda Piacenza, noi che siamo in mezzo, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, siamo terzultimi, perciò cerchiamo, no, non date la colpa a me, perché io un fogliettino da nulla lo riciclo, io non imbratto, devo ancora segnalare, e lo farò finché avrò fiato, la pulizia che vedo tutte le mattine, tutti i giorni a Fidenza, veramente gli imbrattoni ci sono, gli sporcaccioni, ma continuano a pulire, non posso dire così di altre località, non dico null'altro, logicamente si dovrebbe curare più il decoro cittadino. Rapinatore, un delinquente, un criminale, col coltello in mano, ormai il coltello è reperibile, vai da uno che vende i casalinghi, trovi il coltello, perciò non c'è bisogno di porto d'armi, neanche di porto coltelli, va a svaligiare un negozio di animali a Felino. Il guaio è che in pochi mesi è la seconda volta che cercano di rapinare, poi se li prendono non gli fanno nulla, pronti a rapinare di nuovo. Ed abbiamo Fidenza, ancora lavori nella piscina, quanto la riapertura, perciò consigliere Aiello, si rischia di slittare nel mese di ottobre la riapertura alla piscina. Ed abbiamo invece il fatto che ha commosso, tutto a salso, si parla solo di Jack, si parla solo di Luca Storti, si parla solo di lui. L'amore che ci ha dato non andrà perduto. Scout, di Scout ne ha salvato uno e ha perso la vita per salvare uno scout, un suo allievo. I canti, le testimonianze dei figli ha fatto del servizio per gli altri la sua vita ed è vero. Chi ha conosciuto Luca Storti sa benissimo che non sono parole d'occasione come in tanti casi, parole no. È la pura sacrosanta verità. Una persona uguale, ripeto, come ho scritto sulla mia pagina Facebook, è purtroppo sempre i migliori che se ne vanno troppo presto. Mentre invece i delinquenti campano 200 anni. Abbiamo invece il nostro tempo. No, prima del tempo, svegliat, abbiamo il santo di oggi, San Massimiliano Panica, il figlio di Mina, che non lo sapesse, vi erudisco un pochino, e Sant'Alfredo Fecci, tra i nati oggi c'è chi vive in modo sereno, nell'ambiente, chi invece non fa che criticare tutto quello che gli sta attorno nella vita. Assumeranno spesso ruoli di primo piano, ma quanto mai sono guide o insegnamento che fanno agli altri, perciò diventeranno buoni insegnanti. Qualcuno però è considerato un punto di riferimento nel suo campo di azione, perciò è molto ammirato da tutti, le doti innate, l'umorismo che aiuta nei rapporti con le altre persone, inoltre rende più umani e comprensivi queste persone, apprezzando molto chi hanno vicino, come il partner, credono nella famiglia e fanno sempre quello che possono per il bisogno di qualsiasi persona che gli attorno, anche per capire i loro eventuali difetti e poterli correggere nel tempo. Abbiamo i pregi, è molto osservatore ed onesto, i difetti, è irresponsabile e molto, molto frivolo. E abbiamo anche il tempo inc. Perciò avremo un tempo stabile con cielo sereno ovunque, zero termico a 4.400 metri, temperature minime più 21, massime più 37, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAI e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon venerdì.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene?
5: Che ti vuole bene? Abbiamo Claudio. Sentiamo Claudio, la prima richiesta di questa mattina.
6: New message. All message. Play back. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti ogni volta di Vasco Rossi.
5: Ed ecco qui, per Claudio, Vasco Rossi.

0: Bene per Silvana da Claudio, il Claudissimo. Ed abbiamo una domanda, voglio partire alla chitichella con i giochi. Sapete dirmi, vedo l'ora di proporre la domanda ad Enrica. Alle 10, guardiamo, 10 circa, se mi detronizza anche, più difficile da cercare, ma ci arriverà, perché Enrica sa i punti di contatto per arrivarci, quello che non ha memorizzato lei con i suoi appunti, bravissima, ed è quant'altro. Allora, intanto regalo un punto per chi mi dice, poi ascoltiamo una canzone che ha dell'incredibilmente bella, incredibilmente bella, è richiesta da Silvana. Abbiamo chi ha lanciato la canzone La mia vita. È lei che ha scelto me. Chi è che ha lanciato questa canzone che è di una bellezza? Eccolo qui, un punto, è un punto,
1: Adamo.
0: Ed Eva, dov'è Eva? Diletta, dov'è Eva? No, ma era facile, tutte le volte lo dico, la mia vita, è lei che ha scelto me, bella, bella, bella, bella, bella canzone, mi è venuto in mente per caso, 28, abbiamo Silvana, sentiamola.
2: No, new message, all message, play back.
3: Ciao, buongiorno Vittorio, ti richiedo pensiero dei punti. Grazie, buona giornata.
0: A te Silvana, poi ci sentiamo anche domattina, poi ne parleremo per eventuale notiziario, solito orario 8:30, poi io domani non sarò con voi nella seconda parte del programma. Mi sembra quasi inutile essere in trasmissione quando c'è un ascolto disattento, tutti sono impegnati al pranzo di Ferragosto. Comunque domani nella seconda parte, domattina tutto regolare, ma non sarò con voi alle 12:40. Il pensiero, per dopo è anche i Pooh. È stata un po' una tragedia, veramente, è una tragedia, meglio sempre lasciare in bellezza.

0: Bello, bello, bello, bello, bello. Era controdedicato a Claudio, che un brano altrettanto bello richiesto da Claudio. Sapete dirmi come sono chiamati al plurale? Coloro che io li giudico veri artisti, solo negli spazi dovuti, perché quando imbrattano i muri diventano degli sporcaccioni, ma li chiamo veri artisti, veri grandi artisti. Come si chiamano coloro che fanno i graffiti? Sono veri artisti negli spazi dove possono farlo, non imbrattare i muri casualmente. Eccolo qui. Sì, dites-moi, due. Pronto? Pronto? Pronto?
1: Graffisti.
0: Bravissima, non graffitari, io avrei detto graffitare, no, diciamo una parola dispregevole, dei graffisti, bravissimi, per me sono grandi, grandi artisti, 29, 30 per Diletta. Abbiamo la nostra Armanda che fa i saluti e il buon Ferragosto a tutti, nessuno escluso. Io mando un saluto anche al figlio, a Giorgio Pesci. Giorgio, t'ho visto, ho bisogno di vederti. Ho bisogno, tanto, tanto, tanto bisogno di vederti. Un saluto a Diego, un saluto alla moglie di Giorgio, per Armanda, questo brano che è Insieme. È una cover di Insieme per Armanda, di Salso. Armanda, ci vediamo.

0: Bene, veniamo, grazie Armanda, un abbraccio forte, forte, forte e tanti auguroni. Abbiamo ne farò due, devo far vincere questi 30 punti. 30 punti e 3 premi. Io vorrei fosse tanto nel periodo di Ferragosto. Allora, chi mi dice un cantante maschio? È il cognome perché non mi va bene Franco. Chi è Franco? Perciò un cognome. Franco, ipotesi, Califano. Perciò può essere Califano, ma però è un cognome o uno pseudo che inizi con D, Domodossola. Poi ne farò ancora attenzione, anche la seconda parte farò un qualcosa per eliminare quello che ho battezzato, che è facilissimo. 30 punti e 3 premi, 5 punti per voi non del sabato. Pronto?
1: Dino.
0: Dino. Dino per Silvana. Dino. Cinque, quattro, tre, due, uno, pseudo. E ho voluto pseudare anche me, ho voluto pseudare anch'io. Tiriamo sulla levicina qui, se no non mi sentite.
2: Cantante è Drupi, il cantante è Drupi, il cantante è Drupi, il cantante è.
0: Boh, la saletta un prebale. No, perché poi magari qualcuno. Dice che non ha sentito gli aiuti. Quanti aiuti ho dato? È vero, non si dice mamma mia, ma Vittorio, va cacà, hai fatto un gioco che sei riuscito a tenerci un po' in scacco tutti. Certo, non faccio, se volessi, fare dei rumori all'Anna. Di Varano non ci arrivereste mai, ma faccio dei rumori appetibili a tutti che conoscono tutti. Rob, se facessi qualcosa all'Anna non arrivereste mai. I nomi più sconosciuti di questo mondo. Ma andiamo la Selet Peteguler, Petegulon. Andiamo con la pubblicità, poi andiamo col dialetto.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Volare
3: da Baroni Ceramiche. Svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846, a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: però prima o poi arriveremo sul traguardo dell'amore.
1: Faccio una domanda facile, facile, facile per farvi indovinare subito, subito, subito e non essere sempre in ritardo, ritardo, ritardo. Come diciamo in vernacolo a cavalcioni?

0: Eccolo qui, ci mancherebbe, dai. In gabellotta? Lì sulla schiena. Non vorrei essere corretto. Come diciamo a cavalcioni? In gabellotta è andare sulla schiena. Correggetemi, non sono perfetto, anzi, sono più imperfetto di molti di voi. Nel modo, ma non, ecco, sentiamo, sì.
1: A cavallo.
0: Esatto, a cavalcioni le a cavalla, mette a cavallo una gamba su terra e a cavalcioni. Almeno leggo, ma. Però in grabalotta è sulla schiena, il Chaplin grabalotta c'è tribulmeno, Erika, è un punto meritatissimo a Silvana, 12, eccolo qua, e mettiamo via il tutto, a cavalcioni e a cavalla. Messo, guarda che hai i piedi a cavalcioni, non sta bene, stendili, perché è uno a cavallo l'altro. Bene, come non detto, dai, andiamo, spero sempre di darvi l'aiutino, l'aiutino è prezioso. Intanto suona il telefono, ma prima del suono del telefono abbiamo Diletta che richiede un brano, anzi lo vado a leggere, eccolo qui. Perciò come saprei di Giorgia, per Diletta di Fidenza Piante e Fiori, come ben sapete oggi aperto tutto il giorno, domani e dopo fino alle 13. Ecco, chiedo scusa, ho i computer che sentono il caldo, anche loro si bloccano un pochino. Come saprei per Diletta?

0: come saprei, sapete dirmi qual è l'amaro? Facilissimo, eh? Già fatta questa domanda mille volte, mille e una volta, mille e una notte. Chi è stata la ditta che ha prodotto il primo personal computer che noi avevamo tanti anni fa? La prima ditta a produrre un personal computer PC. Ecco cosa vuol dire il PC, facili, lo so anch'io, eh. Personal computer, la prima ditta a produrre un personal computer è stata la IBM. La IBM, personal computer. Poi abbiamo l'amico Pietro di Torino, cui mando un saluto, un grosso. Saluto a Pietro, sempre carinissimo, sempre all'altezza. Ciao Vittorio, buona giornata a tutti, a te, buon venerdì agli ascoltatori. Un saluto carissimo a Roberto Boerio, alla gentilissima Mirella. Un abbraccio alla cucciolotta con miele degli Homo sapiens. Però prima ascoltiamoci un paio di telefonate. Questa è vuota.
1: Two new messages. Ferragosto, a te Vittorio Donatella, Franco Lezzini, Cinzia Leone, Mariangela.
0: Allora, poi facciamo la canzone di Roberto. Adesso prima mettiamo Miele Homo Sapiens. Capolavoro, anche questo.

Bella. Allora, ritorno sul luogo del delitto. Cantante maschile, perché femmine ce n'è meno. Purtroppo non posso fare cantante al femminile perché.

0: ma non vi è molto familiare. Pensate l'aiuto che vi do. Pensate, non dovrei, lo dico a chi dice che non aiuto, non dovrei, ma lo faccio. Pronto? Pronto?
1: Donatello.
0: Donatello. Silvana. Pronto?
2: Pronto?
0: Dimmi.
2: Donatello.
0: Donatello. Per Silvana. Per Diletta, avete tutti in mente Donatello? C'è di Bari, c'è di Milano. chi l'avrebbe mai pensato? Tutte e due, pensate, due donatellesche. Pensate invece io cosa ho pensato, pensate cosa ho pensato.
3: Cantante battezzato è Di Capri. Cantante battezzato è Di Capri.
0: Peppino, battezzato Peppino è Di... per gli amici Di Capri. Di Capri, io è classificato nella mia rubrica, l'ho con la D, Di Capri, niente, non di Traversetolo, ma Di Capri. Abbiamo per Roberto Boerio, ecco, prima guardiamo se c'è, è arrivata, mi sembra.
4: Donatella, Franco Lettini, Rino Silvestri, La Sarifa, Rino Ricciolo, Renato Artusi.
0: Roby, sei stato bravissimo. Roby, sei stato bravissimo. Bravo, bravo, bravo. Per Roberto Boerio di Ivrea, bravissimo, bravo, bravo, bravo, avete sentito come ha scandito bene tutti i nomi, è veramente un mito. Allora per Roberto Ivianella con Semmo, gente de Borgata.

0: Roberto Boerio, la dedica a tutti, grande Robertone. Allora, poi ho Sanso e Fidenza, guardiamo la domanda per i fidentini, la domanda per i salsesi, se posso tenerla, quella di Enrica, perché non è sui libri come quelle facili da cercare, quelle di Silvana, quella che non sono facili da cercare, logicamente li tengo in archivio. Questo scontato, perché di Fidenza ne ho già una decina, se non più, è che non indovinate, quella della via Micheli. Andiamo invece con una domanda, cos'è? Guardiamo voi Homo sapiens, voi che sapete tutto, Homo sapiens, sapete dirmi cos'è il vuoto? Non ditemi che non è il pieno. cos'è? In definitiva il vuoto. Erano tre punti, Cos'è il vuoto? Guardiamo se avete le idee geniali. Manca l'Anna stamattina, un genio incompreso che mi manca. Cos'è il vuoto? Avete presente la mia testa vuota? Cos'è la mia testa? Scherzo, perché la mia testa è piena di idee. Il vuoto, voi dovete dire, è assenza di materia. Leggo, è assenza di materia, è il vuoto, non c'è dentro niente, vuoto. Andiamo, vedo l'ora di fregare l'Enrica perché in prima lettura non lo saprà senz'altro, vado con la pubblicità.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.

0: Siletta, Giorgio deve consegnare un mazzo di fiori in via Manara. Dov'è via Manara? Che direttive gli dai? Perché dalla sede, da Calicantus, danno le coordinate, non ci vuole lì il navigatore. Ecco, mamma mia, Samò, un punto. Pronto?
1: Pronto?
0: Io sono qui. Io sono qui. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, io sono qui, ti sto parlando.
1: Io ti ho detto quartiere San Lazzaro.
0: Bene, nessuno ti ha sentito. C'è qualcosa, la linea che va e viene, si vede, perché nessuno adesso abbiamo sentito bene. Quartiere San Lazzaro. Oh, bravissima. Giorgio, quartiere San Lazzaro, è una consegna da fare con la sede che ti dà le coordinate. Enrica, guardiamo, perché questa mi sembra, ma potrei sbagliarmi, è abbastanza difficilina. Dov'era? Salso, dov'era? Dov'era? Dov'era? Dov'era? Dov'era? Dov'era? Salso è un tutto dov'era. Dov'era la macelleria Maestri? Non mi sono sbagliato, macelleria, non confezioni Maestri, macelleria Maestri. Enrica?

0: hanno già fatto la consegna, e Giorgio è già andato in via Manara. 5 per mamma mia, già Diletta ne ha 5. Sentiamo Enrica, bravissima, brava.
1: Sì. Ascolta, ha tenuto il negozio qui a Sant'Antonio prima delle scuole, e poi c'aveva un magazzino lì dove c'è Tosi, lì dove
2: bravissima, brava Enrica, brava
0: Enrica, brava, pensavo, brava, Maestri, il papà della Cristina, che è purtroppo scomparso, ha avuto il negozio lì, non so se a Sant'Antonio, perché senz'altro sai più te di Sant'Antonio che il sottoscritto, ma Maestri, Enrica, conferma, ha avuto il negozio di macelleria subito dopo Maestri, Gualtiero, meglio ancora Gualtiero, Tebaldi, lì, proprio di fianco al Domus, lì c'era la macelleria Maestri. Poi, come mamma mia, cos'è volato giù la casa, poi ripeto, come giustamente ha detto Enrica, ha avuto il magazzino lì dove poi è stato occupato da Moretti, un magazzino di grande macelleria. Bene, comunque tutto fatto, non riesco ad inguaiare l'Enrica, non ce la faccio, ma benevolmente, bravissima, brava Enrica. Andiamo, brava Diletta, andiamo con 14 punti per Salso, Enrica. Non sapevo, non ho mai saputo che Maestri avesse la macelleria Sant'Antonio, mai saputo questo, lo ammetto, le mie lacune. Conoscevo benissimo il negozio di fianco al Domus, conoscevo benissimo il magazzino, più che negozio, grande macelleria industriale, sotto il garage di Ferrari, quello dei Pullman per intenderci. Ragazzi, nulla succede, voi lo vorrete, 12:40 sarò di nuovo con...

0: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. L'Ariete è oggi troppo geloso per essere sopportabile. Il Toro conquista con fatica il suo posto al sole. I Gemelli hanno un lusinghiero successo personale. Qualcuno cerca di ingannare in maniera stupida il Cancro. Per il Leone, qualche piccolo ma noioso problema economico. Per la Vergine, una giornata di positiva attività. Gente poco raccomandabile circonda oggi la Bilancia. Gli Scorpioni hanno una giornata che non dimenticheranno facilmente. Il Sagittario vive una giornata confusa. L'avarizia è un difetto del Capricorno che oggi non deve apparire. Gli Acquari pretendono facilmente troppo dagli altri. Per i Pesci, denaro a palate.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: Non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 cata da quel pan?
4: Ma no, da 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash.
9: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma. Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, Ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E poi abbiamo abbiamo la baita oggi, domani, dopodomani, la baita fresco in omaggio. Buona cucina, spazio per i vostri bambini, la baita, insomma, è la baita. Tema sarà il menù di Ferragosto, è amatissimo come sempre dagli avventori della baita. Prenota allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo un micione bello, un anno. Sulla mia pagina Facebook lo vedete, è un micio che cerca casa, cerca urgentemente casa. Per informazioni contattate EMPA Adozioni Parma 347 0361 628, così pure rivolgetevi con tranquillità a EMPA Adozioni Parma per Teo, cucciolotto di un mese circa. Sarà futura taglia media, veramente un bel cane anche lui. Sulla mia pagina Facebook contattate anche in questo frangente EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo Calicantus oggi aperto tutto il giorno, domani e dopodomani aperto fino alle 13, domani e dopo oggi aperto tutto il giorno. Piante, fiori, bei mazzi di fresco naturale, li trovate tutti da Calicantus. Calicantus per darvi il meglio, Calicantus per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la stupenda radio a comando vocale. Qual è il pensiero, come sempre, del giorno? È un pensiero di Aristotele. Chi legge sa molto. Attenzione, chi osserva, vedi il mio caso, sa molto di più.

ma più che leggere io osservo, ho il viziaccio di osservare e guardare fino in fondo alle cose. Ed abbiamo la vitola, resta in galera, resta in galera, perciò non, ma lui a dire il vero non voleva, ormai è di dominio pubblico, l'ho detto anche ieri, che non voleva la bomba, cosa fate, campagna, non voleva la bomba, voleva 4 o 5 spari sul muro, insomma non è una persona molto corretta, dai, diciamo la verità, metodo mafioso, ma credetemi, ne salteranno fuori delle belle, non è ancora finita. Ed abbiamo l'ira funesta. Pensate che ormai l'America non primeggia più nella costruzione dei droni, ormai sono gli altri paesi, vedi l'Ucraina, vedi Israele, vedi la Cina, che primeggiano. Trump incazzato nero, voce del verbo incazzarsi. E addirittura mette i dazi, lui è il signor Dazio, non chiamatelo Donald Trump ma Dazio Trump, mette i dazi al 100%, volete i droni degli altri, pagateli perché dovete prendere i droni che uccidono meglio americani. Intanto l'ira di un grande americano, grande l'ambasciatore americano a Israele, che ha detto parole di fuoco contro quei coloni che stanno massacrando il popolo palestinese. L'assedio di questi coloni è atto terroristico. Vedete che le brave persone, non bisogna guardare se chi comanda è uno, bisogna guardare un po' la fisionomia. Le persone brave, corrette, ci sono e si vedono. Certo, ha fatto scalpore in tutto il mondo ieri, quello, perché fra l'altro pensate che quei palestinesi sono palestinesi americani, quindi assediati, ancora una volta, scusatemi se mi vado al tema, ancora una volta diciamolo, a cosa serve l'ONU, organizzazione nazioni ONU, nessuna utilità, organizzazione nessuna utilità, perciò questo è il simbolo dell'ONU, dovrebbe intervenire lei. Balzo dei consumi elettrici, attenzione, c'è stato un balzo del 8-10% in più di luce, questo avrà l'effetto sulla bolletta, si fregherà le mani logicamente i venditori di energia che gongolano su queste avventure, nuovo record toccato a luglio. Sapevate che adesso possiamo parlare fra amici, chiaro? Vedete delle persone che sono statue, sono i bronzi di Riace, veramente, però la stragrande maggioranza, vedi persone adesso con braghe corte, con
diciamo, le brutture non coperte che sono un po' sovrappeso, vediamo dei galoni che non riesci ad abbracciarli, veramente. Allora, sapete che l'obesità può arrivare, anche un allarme che danno i medici, dal fai da te con i farmaci. Perciò, diciamo, l'educazione di come usare i farmaci finalizzati alla salute molto spesso creano problemi di dieta. Minaccia il capotreno, minaccia. 57enne, ricordiamolo, in moto, senza patente, si spaccia per il fratello, poi c'è quanti controlli, poveri nostri carabinieri, io quando li vedo gli faccio tutto l'ok, perché lo meritano, sequestrati coltelli, droga, bottiglie di vino, ce n'è di tutto. Ce n'è di tutto per non vivere tranquilli. Ed abbiamo invece altri, eccolo qui il foglio che mi ha girato, veniamo alla farina, un imballo riciclabile al 100%, perciò guardare nel futuro e meno possibile il usa e getta, perché serve ad inquinare, a sporcare il mondo, come vediamo. Raccolta della carta, sapete che Parma è terzultima su 9 regioni, siamo terzultimi, non ci comportiamo molto bene con la carta. Prima Reggio Emilia, complimenti Reggio, seconda Piacenza, noi che siamo in mezzo, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, siamo terzultimi, perciò cerchiamo, no, non date la colpa a me, perché io un fogliettino da nulla lo riciclo, io non imbratto, devo ancora segnalare, e lo farò finché avrò fiato, la pulizia che vedo tutte le mattine, tutti i giorni a Fidenza, veramente gli imbrattoni ci sono, gli sporcaccioni, ma continuano a pulire. Non posso dire così di altre località, non dico null'altro, che logicamente si dovrebbe curare più il decoro cittadino. Rapinatore, un delinquente, un criminale, col coltello in mano, ormai il coltello è reperibile, vai da uno che vende i casalinghi, trovi il coltello, perciò non c'è bisogno di porto d'armi, neanche di porto coltelli, va a svaligiare un negozio di animali a Felino. Il guaio è che in pochi mesi è la seconda volta che cercano di rapinare, poi se li prendono non gli fanno nulla, pronti a rapinare di nuovo. Ed abbiamo Fidenza, ancora lavori nella piscina, quando la riapertura, perciò consigliere Aiello, si rischia di slittare nel mese di ottobre la riapertura alla piscina. Ed abbiamo invece il fatto che ha commosso tutta Salso, si parla solo di Jack, si parla solo di Luca Stork, si parla solo di lui, l'amore che ci ha dato non andrà perduto. Scout, gli scout ne ha salvato uno e ha perso la vita per salvare uno scout, un suo allievo,
i canti, le testimonianze dei figli, ha fatto del servizio per gli altri la sua vita. È davvero, chi ha conosciuto Luca Storti sa benissimo che non sono parole d'occasione come in tanti casi, parole no, è la pura sacrosanta verità. Una persona uguale, ripeto, come ho scritto sulla mia pagina Facebook, purtroppo sempre i migliori che se ne vanno troppo presto, mentre invece i delinquenti campano 200 anni. Abbiamo invece il nostro tempo. No, prima del tempo, svegliat, abbiamo il santo di oggi, San Massimiliano Panica, il figlio di Mina, che non lo sapesse, vi erudisco un pochino, e Santa Alfredo Fecci. Tra i nati oggi c'è chi vive in modo sereno, nell'ambiente, chi invece non fa che criticare tutto quello che gli sta attorno. Nella vita assumeranno spesso ruoli di primo piano, ma quanto mai sono guide o insegnamento che fanno agli altri, perciò diventeranno buoni insegnanti. Qualcuno però è considerato un punto di riferimento nel suo campo di azione, perciò è molto ammirato da tutti. Le doti innate, l'umorismo che aiuta nei rapporti con le altre persone, inoltre rende più umani e comprensivi queste persone, apprezzando molto chi hanno vicino come il partner, credono nella famiglia e fanno sempre quello che possono

0: 3 minime più 21, massime più 37. Venti deboli è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAI e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon venerdì.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750 fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo.

0: aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
4: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche. Svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: Volare.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 14 agosto.
1: Oggi la Chiesa festeggia Sant'Alfredo, morto nell'875.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Alfredo.
1: Il nome personale Alfredo ci arriva dall'Inghilterra e in particolare va ricordato il glorioso Alfredo il Grande, il cui nome doveva suonare all'incirca Aelfred, cioè Alf, che significa elfo, più Raed, consiglio. Il significato, dunque, è consiglio degli elfi.

0: L'abate Henri Breuil, morto ad 84 anni, il 14 agosto 1961, era soprannominato il padre della preistoria per il rilevante contributo che aveva dato allo studio delle pitture degli uomini delle caverne.
1: Per più di 50 anni, l'abate Breuil lavorò in tutte le grotte in cui gli erano state segnalate tracce dei nostri antenati, dipinti, disegni, incisioni. Le sue vaste conoscenze e il suo talento di disegnatore gli permisero di fissare le basi scientifiche dello studio della preistoria.
0: Con il suo lavoro da certosino, Breuil ha disegnato il profilo culturale dei periodi aurignaciano e clactoniano.
1: La più straordinaria sorpresa della sua vita, interamente dedicata allo studio dell'evoluzione dei nostri antenati, fu la scoperta della grotta di Lascaux, avvenuta il 27 settembre del 1940, ad opera di 4 giovani cacciatori che, seguendo il loro cane, erano finiti in una grande caverna dalle pareti coperte di dipinti raffiguranti animali.
0: L'abate Breuil, appena avvertito, si recò a Lascaux e vi trascorse diversi giorni a copiare gli affreschi rimasti per molti millenni nascosti allo sguardo degli uomini.
1: Dopo aver accolto moltissimi visitatori, la grotta di Lascaux è attualmente chiusa al pubblico per proteggerne i preziosi dipinti, ma grazie ai lavori dell'abate Breuil, questi straordinari affreschi sono noti in tutto il mondo.
0: Nell'agosto del 1903 riprendono i lavori per la perforazione del Sempione. Iniziati 5 anni prima, erano stati interrotti sul versante italiano a causa della rottura di una grossa falda acquifera.
1: I francesi, che scavano dall'altra parte del Sempione, protestano per il rallentamento. L'ultimo diaframma della più lunga galleria ferroviaria del mondo, 19 km e 803 metri, cadrà nel 1906.
0: 14 agosto 1966, 6 ragazzi inglesi dai 13 ai 16 anni attraversano a nuoto lo stretto della Manica a staffetta, ascoltando musica yeye con cuffie radio impermeabili.
1: Hanno compiuto la traversata in 15 ore e 34 minuti, alternandosi in acqua ogni ora. Viene così battuto di ben 3 ore il record a staffetta femminile.
0: E passiamo al nostro consueto appuntamento con i records. Oggi è di scena l'orologio analogico più piatto del mondo.
1: Si tratta del Delirium I, fabbricato però per conto della Concord Watch Corporation di New York. Con uno spessore di 1,98 mm, viene prodotto a Vienne in Svizzera ed è venduto al pubblico ad un prezzo di oltre 4 milioni di lire.
0: Ed anche per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani 15 agosto per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

tutti, buongiorno, buongiorno, buon appetito. Oggi ho una prima dedica, poi vedo le spie che mi lampeggiano, come ieri, però fate le vostre richieste, fatele subito, voglio già, ho preparato per l'Enrichetta il suo quiz preferito. quello di Sanso. Un saluto a te, bravissima, brava, ha saputo dirmi, pensavo fosse più difficile sapere dove era la macelleria Maestri. Ecco, io per esempio, l'Enrica mi insegna, vedete, lo dico a quelli che sono meno attenti, perciò non è un'offesa, no? Meno attenti, quelli che dicono che io non aiuto, addirittura si dimenticano che gli aiuti sono tutti i giorni, o sono loro distratti, o addirittura che io parlo sui giochi, sul rumore, mentre invece parlo dopo 2-3 volte, alle volte 4, alle volte 5, che faccio ascoltare il rumore, perciò forse sono distratti. Io non voglio offendere, distratti, secondo me. Mentre invece c'è, in questo caso, e lo ripeto, chi non dà risposta, che è poi molto bravo nella ricerca, nel curare i particolari, proprio che in salta mia fora, però non dicono nulla, perché dicono solo, penseranno, figu, ma set che vittori, parliamo in dialetto che riusciamo a capirci meglio, e la cave e che ter un rumor che non riesco, per l'Enrica Salso, trovare un gioco che mette in difficoltà l'Enrica. Torniamo al rumore. Set che vittori e la cavet che ter un rumor che bacca can e la cavmiet capire anche stradat tanti aiuti, anche se ha dato tanti, tanti, tanti aiuti a saltarsi fuori. Così si parla, così si parla, ma non puntare il dito, assolutamente. Niente, andiamo con puntare il dito, poi ingiustamente, perché quel dito lì andrebbe tagliato con la cesoia grossa che ho per tranciare i rami, quella allungabile. Quanti puntano il dito, mentre invece le persone più corrette stanno zitto e pensano, ma cacan, set che vittori al mafregè, ag la cavmia capir cus la registra, perché è il gioco volere volare, è il gioco, anche stamattina Fausto, io dico il nome, Fausto, mi ha detto, Vittorio, ma andulet che te cul rumor le, lo che tende al tide, l'alto, la Rossella Balvi, a cui mando un saluto, che ero a scuola col papà, tante persone ascoltano la radio, credetemi, tante, tante, tante, tante, mi ha detto, Vittorio, ma sai che mi sto scervellando, però non chiamano, no? Si scervellano per dire, ma cosa sarà quel rumore? Il bello del gioco, lo diciamo ai meno attenti, il bello del gioco è quello di vedere loro, di scoprire cos'è quel rumore che da mesi, mesi, mesi, mesi tiene in scacco tutti, nonostante i tanti, tanti, tanti aiuti dati. Bene, passiamo invece a Fidenza, dai là, fino al 1950, via Micheli, era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamato in due modi, orecchio non l'avete, no, non l'avete l'orecchio, perché con Shazam, sarei su bella in vine, con Shazam,
sono addirittura quando leggete mi date anche dei dettagli particolareggiati. Mi date anche il conto in banca di quella persona quando leggete. Fino il conto in banca mi danno. Quando si tratta di viaggiare con la fantasia, tipo il disco quiz, io saprei rispondere subito perché mi viene spontaneo iniziare a cantare quando finisce questo motivetto iniziale che ascoltiamo per l'ennesima volta.

Bene, e adesso Tesù Vittori, Tesù. Sto zitto un paio, tre volte che ve lo faccio ascoltare, poi due parole finali per un nastro che gira, però sentiamo il rumore, sentiamolo senza la mia sgradita voce.

e le sem par cool, hein? Le sem par cool. Perciò due, tre, quattro volte, ma le sem par cool. Non è che parli su... Adesso parlo sul rumore. Adesso. Perché devo dire, sono tre premi, vai con la sigletta, eccolo qui. Sono tre premi, se no faccio venire due coglioni così. Allora, la sigletta che vi dice tre premi e 50 punti per Fidenza, Disco Quiz e Il Rumore. Vado a completare l'almanacco di oggi.

0: Ecco qua, come ogni sera. Viva Mogol! Sessuar, viva Mogol! Sul primo, il grande Mogol, Giulio Repetto. Grande, grande, grande Mogol. Massimiliano oggi, sacerdote e martire. Raul Bova compie oggi 55 anni. Steve Martin ne compie 80. Poi Somi Achille, no, gli altri non li conosco. Vado a girare la pagina. Ed abbiamo chi nasce oggi, sarà una persona che saprà, attenzione, riflettere ogni circostanza della sua vita. Frase del giorno: la felicità è un bottino più forte del cuore, l'ha detto Romano Battaglia. Ed ora giriamo la pagina. Il sole è sorto alle 6:21, tramonterà alle 20:34, luna crescente si leva alle 8:18, cala alle 21:18. Proverbio del giorno: l'acqua rovina i ponti e il vino la testa. Friuli, Venezia, Giulia, vero, l'acqua, è vero, rovina i ponti, sì, ma il vino rovina purtroppo la testa di molti. Curiosità del giorno: a riposo il cuore umano batte dal 60 ai 100 volte al minuto, oltre 100.000 volte al dì. Perciò pompa oltre 2.200 fino a 9.000 litri di sangue ogni 24 ore. Pensate il grande mole di lavoro, anche per Ferragosto, ha il vostro cuore e il mio. 1993, Parigi introduce la prima targa automobilistica della storia. Perciò 1893 nasce la prima targa automobilistica della storia, nasce in Francia.
1: Notizie Flash.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo

cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E poi abbiamo la baita oggi, domani, dopodomani, la baita fresco in omaggio. Buona cucina, spazio per i vostri bambini, la baita, insomma, è la baita. Tema sarà il menù di Ferragosto, è amatissimo come sempre dagli avventori della baita. Prenota allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo un micione

0: bello un anno. Sulla mia pagina Facebook lo vedete, è un micio che cerca casa, cerca urgentemente casa. Per informazioni contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628, così pure rivolgetevi con tranquillità a EMPA Adozioni Parma per Teo, cucciolotto di un mese circa. Sarà futura taglia media, veramente un bel cane anche lui. Sulla mia pagina Facebook contattate anche in questo frangente EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo Calicantus oggi aperto tutto il giorno, domani e dopodomani aperto fino alle 13, domani e dopo oggi aperto tutto il giorno. Piante, fiori, bei mazzi di fresco naturale, li trovate tutti da Calicantus. Calicantus per darvi il meglio, Calicantus per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la stupenda radio a comando vocale. Qual è il pensiero, come sempre, del giorno? È un pensiero di Aristotele. Chi legge sa molto. Attenzione, chi osserva, vedi il mio caso, sa molto di più. E sappiatelo che io sono, mi giudico un, non dico di saperne di più, ma sono un grande osservatore, osservatore. Vedo tutto, quello che c'è in giro, anche quando guido, sebbene non perdo l'occhio dalla strada. Roma, sentite questa, cadavere della mamma, 71 anni, lui 51, in un armadio da alcune settimane. Roma, Tor Bella Monaca, lui il figlio, rintracciato, fermato, avrebbe già ammesso l'omicidio, già tanto sanno che i nostri politici, viva i politici, dovranno togliere dalle galere almeno 10.000 persone che hanno a che fare con la droga, perciò qui c'è di mezzo il morto, forse ci starà una settimana, 10 giorni in galera, un mese, vabbè. Ha ucciso la mamma solo per soldi, perché la mamma non ne poteva più, ma tiriamoli fuori. I nostri carabinieri e polizia continuano ad arrestarli, ma le leggi, i nostri capoccioni politici fanno di tutto. Abbiamo post Rannucci di Maria Falcone, io lontana sempre, sopra le righe, bomba, mafia, altra cosa, vedremo cosa ci sarà. Ormai è stata scoperta quella pentola lì, che è una pentola che potrebbe riservare tante sorprese. Ferragosto, sono in 13 milioni di italiani che gironzolano per lamentarci per il caro bollette, caro spesa, eccetera. Ci pensiamo dopo il 18-19 a rientro. Adesso non pensiamo a queste cose, poi dettaglierò tutto quello che c'è di meglio nel prossimo notiziario, mentre invece, per l'abbiamo detto, un 17enne si è presentato, lui che quello per siamo a Trani a Gogò, Trani a Gogò, Adria, le due hanno fatto la grigliata insieme, poi si sono scannati alla duello rusticano, ah no, quello in Sicilia, qui siamo a Trani, siamo in Puglia, perciò il 17enne non avrà nulla da temere, siamo in Italia, nulla, non hai nulla da temere. Perché tu dirai che sei stato provocato, non preoccuparti, meccanico muore schiacciato sotto un'auto, pensate, è caduta l'auto, poi lo dirò, successo in Calabria, ed altri fatti di cronaca estera che dettaglierò al millesimo alle 14:30. Come sarà invece domani il tempo? Domattina ci sarà il consueto appuntamento, poi non sarò con voi, lo ripeto, domani a mezzogiorno alle 12:40 vi lascio riposare, perché vi lascio al pranzo di Ferragosto, mi sembra più che giusto, e non sarà un ascolto disattento, distratto, a me piace focalizzare le cose, parlare con i miei ascoltatori, cose che non può succedere a Ferragosto, perciò ci sentiamo domani, solito orario, alle 8:30, se nulla succede voi lo vorrete, con il consueto programma, poi, ripeto, avrò modo di non farmi sentire alle 12:40. All'insegna domani del sole caldo, caldissimo, specialmente nelle ore pomeridiane, c'era un demente proprio, lo dico per già tanto, non mi sentirà senz'altro, un demente che andava in bicicletta, adesso proprio prima che entrassi alla radio, avrà affrontato il Sant'Antonio dall'altra parte, al versante pellegrino, alle 11:30 circa, un quarto a mezzogiorno, ditemi se quello lì ha della testa, poi qui aveva la discesa, insomma, ricordo a tutti che normali non li siamo col caldo. Nel pomeriggio ci saranno locali brevi temporali in alto Appennino domani, zero termico a 4300 metri con temperature minime più 20, massime più 37, venti deboli, è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito, il buon pre-Ferragosto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Abbiamo il primo brano di oggi per Marianna. Marianna è la moglie del diacono Gabriele Boselli, per tanti anni è il cappellano dell'ospedale di Vaio, il grande Gabriele, a cui mando un saluto, ciao Gabri, mi è stato di grande conforto vederti questa mattina insieme alla Teresa. Per Marianna, la moglie di Gabriele, questo alle 8 in punto, siamo con Bagutti.

0: Bella, bella, bella, bella, bella, bella. Sapete dirmi, attenzione, chi è quel famosissimo? Chi è? Chi è quel famosissimo personaggio, dello spettacolo registrato all'anagrafe come Giuseppe Raimondo Vittorio? Mamma mia, che esagerè, sopà. Insomma, che esagerè. Mia von, mia du, tri. Quindici. Chi è quel personaggio? Meglio ancora, adesso posso dirlo. Chi era? Era. Adesso posso dirlo. Chi era quel personaggio registrato all'anagrafe come Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, Baudo, Pepì, Pepì, Pepì. E andiamo con la norma. Mamma mia, quante richieste! Grazie a tutti voi.
1: No, new message. All message. Play back. Ferragosto, Achei, Vittorio, Donatella, Franco Lettini.
0: Di stamattina.
2: Ciao Vittorio, sono Norma.
0: Eccola qua la
2: Ti faccio
0: norma.
2: una dedica alla Nella, alla Graziella, alla Diletta e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canate e tutto il personale di San Francesco. Ti faccio... Aspetta, Matteo Pesci, Zingaro ti faccio, è un bel bacio.
0: Allora vai con lo zingaro per norma di parola, vai!

0: Bene, passiamo a vita migliore. No. E poi vi faccio il gioco di fortuna. Sapete dirmi, attenzione, è facilissimo, vale un punto. Sapete dirmi come si chiama l'animale che ha il corpo rivestito da armature articolate e placche ossee? Io lo so, qui lo so, vi do un punto. Guardiamo se lo sapete, ma senz'altro lo saprete, è di dominio super, dominio pubblico. Eccolo qui, un punto. Silvana, dimmi.
1: L'armadillo.
0: L'armadillo. Era facilissimo, Silvana, di la verità. L'armadillo ha un'armatura ossea. Dimmi, sentiamo, sì. Pronto? Brava Enrica, sì, Enrica è arrivata un po' in ritardo, ma teniamo buono perché non ha mezzi di ricerca. Allora, 31 confermo io, garantisco io. 31 per Silvana e per Enrica, 21 l'armadillo. E adesso abbiamo una dedica molto, molto bella per Roberto Boerio di Ivrea. Roberto Boerio di Ivrea, da Angelo di Piacenza, che gli dedica Bongi.

0: Bongi, quanto è bello questo brano. Ringrazio tantissimo Angelo e ringrazierà anche Roberto Boerio, sempre attentissimo, attento. Allora, vado con il quiz di fortuna, non ci vuole ingegno, solo fortuna, non ci vuole attenzione più che altro, oltre che ingegno. Ma si tratta di azzeccare, almeno qui mettiamo in campo la fantasia. Io è risaputo, sono un che ama tantissimo i dolci, li ama tantissimo, infatti vedete qualche tonnellata di più ce l'ho addosso, e amo tantissimo la pasta asciutta, mamma mia, io lo dirò sempre, poi faremo anche la pasta asciutta. Faremo qualcosa di similare. Qual è il dolce che ho pensato adesso a voi per darvi 30 punti voi dal sabato e 3 premi, voi non dal sabato 5 punti? Qual è un dolce che mangereste con tanto tanto piacere? Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Se arriva la telefonata adesso non mi interessa, la rimandiamo poi dopo. Siamo fuori tempo, vado fuori tempo con la pubblicità.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
8: Sceriffe, net mette stecchi bei micon una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
10: Ma no, de 5? E che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
9: Ho bene capito, del fornare delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bace d'Asco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
12: Ed abbiamo la parola dialetto per diletto, non per diletta, per diletto, dialetto facilissimo. Abbiamo un gioco in patè. Sapete cosa vuol dire il sug l'impatè? Vuol dire che lo rimandiamo poi a dopo. Che parla di dolci. Pensate quale può essere un dolce cui ne mangerei una bella, bella, bella fettona. Allora, me lo dite in dialetto, una bella fettona di dolce. Roby, te una bella fetta di dolce, come dici lì?
13: Una sbesta, una sgorba.
12: Una sgorba è una moltitudine.
13: Una sbesta, allora.
12: Una cosa?
13: Sbesta.
12: Mai sentito. Se voi dite, io dico, noi diciamo una slepe, ma ti do il punto, mai sentito quella parola lì, Silvana? Mai, sbesta, sbesta. È un po' come è stato il dialetto, mai sentito. Un punto per Silvana, mai sentito sbesta. Erika, tu a Salso hai sentito sbesta? No, senza offesa, io non sono il factotum del barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. Io non ho mai una datna slepa. Noi diciamo così qui a Salso. Sentiamo se qualcuno sbesta l'ha sentito. Sbesta. Niente. Come non detto, non chiediamo giudici, eccolo qui, mettiamo via il tutto, abbiamo dato il punto alla Silvana, perciò mi ha insegnato qualcosa che non sapevo, un po' com'era quel nome, un nome al femminile, no, al maschile, Vabbè, non lo ricordo, che noi anche lì al bar non avevamo mai sentito. E andiamo, sarà la Sblessla, la stessa cosa. Vabbè, adesso per un paio di giorni non vado al bar, ma lì dalla Paola, il dialetto dalla Paola, tu in caffè lo parlano. Non parlo dal Chico, dal Chico non parlo, ma da Paola il dialetto lo parlano davvero. Sono tanti salsesi doc, Sblessla. Devo ricordarmelo. Sblessla. Sentiamo. Interrogo e guardiamo se qualcuno me lo dice. Andiamo adesso con Colpo di Fulmine, richiesto con Bagutti dall'amico, dal grande amico Valerio Barozzi, che lo dedica a tutti voi in ascolto con il buon Ferragosto. Poi guardiamo ciò. Ho una spia che lampeggia, poi ho altri sms.
14: New message.
15: Buongiorno, Vittorio.
12: Ciao, Graziella.
15: Oggi vi dedico la donna a tutti voi, tutti bianchi. Sono appena signora che mi dispiace di aver fatto una critica.
12: Ma ascolta, non deve dispiacerti, però Graziella, io non ho capito il brano, per l'amor di Dio, ma per l'amor di Dio, ma per l'amor di Dio, non neanche dovevi dirlo nel modo più assoluto. Però Graziella, io tanti aiuti ho dato, ma tanti, poi chiedimeli e vedrai che te li do. Poi quello di far ascoltare il rumore l'hai sentito due o tre volte senza la mia voce, lo sento, niente, come non però non ho capito di Titti Bianchi il brano che tu hai richiesto. Lo riascolto.
14: No, new message. All message. Play back.
15: Buongiorno, Vittorio, sono Graziella.
12: Ciao, Graziella.
15: Oggi vi dedico alla donna e a tutti voi, Titti Bianchi. Opera.
12: No, qualcuno mi aiuti o mi aiuti la nostra Graziella, perché io proprio, se no mettiamo un Titti Bianchi. Allora andiamo con Colpo di Fulmine, questo l'ho capito bene.

do 3 punti. E chi, di chi era questa voce? Di chi era? Poi facciamo, va bene, la faccio dopo, dai. Di chi era questa voce? Vale 3 punti, guardiamo se di Liscio sapete qualcosa o se non sapete molto riconoscere le voci, come non sapete riconoscere i rumori, che quello è un rumore inconfondibile, quello che sta andando da mesi, mesi, mesi, sta incuriosendo tutti, veramente. E Roberto Polisano è quello, quando all'epoca di Bagutti, Roberto Polisano. Ed abbiamo un'altra canzone che è molto bella, poi preparatevi per il nostro gioco di fortuna. Guardiamo per accontentare Graziella, a cui gli voglio tanto tanto bene. Graziella, non avendo capito cosa hai richiesto di Titi Bianchi, ascoltiamo Innamorata, che per me è il brano più bello di Titi Bianchi. Ancora Graziella, Mirella, ancora vecchia maniera, vecchia.

0: Bella, bella, bella, bella, bella. Amplas, ed magari qui vedo una spia che mi lampeggia, magari qualcuno che mi dà una mano, la mettiamo in subordine, però prima ho alcune richieste da esaudire. Adesso torniamo. Ah, ho segnato Besle, Nabesle. Vedo l'ora di fare la domanda al bar. Nabesle, vedo l'ora di fare questa domanda. Sapete di... Sentiamo... non ho ancora detto cosa voglio chiedere, va bene, è lo stesso. Allora, mi dite, sentiamo, dai, sentiamo. Pronto?
1: Sbesle, Vittorio, non Sbesle.
0: Sbesle.
1: Sbesle, S-B-E-S-S-L-A.
0: Sbesle.
1: Sbesle, non Besle.
0: Sbesle.
1: Sbesle.
0: Sbesle. Sì, sì, sì.
1: Non Besia.
0: No, no, io ho detto, l'ho scritto qui, Sbesle.
1: Ma hai detto Besia. Forse allora hai pronunciato male.
0: Vabbè,
1: la Sbesle.
0: Va bene, grazie Silvana. Ho scritto qui, Nesbesle. Nesbesle. L'ho scritto qui. Bene, andiamo con... vedo l'ora di fare il quiz al bar. Vedo l'ora, l'ora, perché lì dalla Paolina i dialettomani ci sono, come ci saranno in qualche bar anche a Fidenza. Gnena Sbesle, Sbesle, noi per la fetta diciamo Nesleppe, Nadat Nesleppe, ma penso che equivalga, per l'amor di Dio, non è niente di trascendenziale. Passiamo invece alla domanda che non avete risposto prima, quella del dolce, che è in Meres Nesbesle. Nesbesle, di quel dolce che io amo tantissimo. Quale può essere il dolce che ho battezzato? Di Magneris Nesbesle. Nesbesle. Eccolo qua, Leo.
1: Profiterol.
0: Profiterol per Silvana. Un bel profiterol, me lo mangerei tutto. Il profiterol per me non ha limiti di tempo, ne mangerei veramente, anche perché è un dolce che mi sento leggero mangiarlo, profiterol. Però di solito è un dolce, questo... lo farei, il profiterol, quando sto facendo colazione, ma a pranzo cosa c'è di più per me, di più leggero di questo dolce? Un dolce che, fra l'altro, mi sembra di averlo anche già fatto. Il dolce... la sbrisolona. Allora, il dolce è la sbrisolona. La sbrisolona, in sottofondo c'era c'era Bunzi, che non so neanche chi me l'ha richiesta. Poi abbiamo Roberta Gerra, Robertina, che dedica Amore Testardo di Scandiuzzi a la zia Maria Teresa, per Roberta Gerra.
2: Italia, ciao.
0: Ciao.
2: Il titolo è Opera, ma io con quell'aria qua di Sidenza non riesco a spiegarmi. Opera. Ciao.
0: Opera. Opera di Titti Bianchi, guardiamo se la troviamo. Opera di Titti Bianchi, la mettiamo molto volentieri. Graziella, andiamo con Amore Testardo.

0: Allora, vale un punto, io saprei rispondere tout de suite, dicono a grand succès, tout de suite. Quale famoso santo è raffigurato con un giglio e un libro su cui è seduto il bambino Gesù? Quale famosissimo santo è raffigurato con un giglio? E eccolo qui un punto, regalo il punto.
1: E Sant'Antonio.
0: Sant'Antonio da Padova, lo sapevo anch'io. Brava Silvana, un punto meritatissimo. 32, poi attenzione, stop alle richieste, non vedo, c'è quella della Graziella che esaudisco molto molto volentieri, Graziella grazie, mettiamo l'opera di Titti Bianchi, sarà l'ultimo brano, non richiedete più brani, se no rischio come ieri di andare molto molto fuori tempo. Andiamo con la pubblicità.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno.

La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Why are you keeping me at a
2: distance? Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Bene, per te Norma, dalla nostra Graziella di Fidenza, a cui mando un saluto. Mettiamoci tutti tranquilli, un bel palco all'opera, all'opera, con Titi Bianchi per Norma di Parola e tutto il pensionato San Francesco.

0: Se siete...
1: Quindi abbiamo ringrazio Graziella, era l'ultimo brano, opera di Titti Bianchi, per Norma di Parola. Andiamo invece con Salso e Fidenza. Quale noto politico fidentino era riuscito a realizzare, un ottimo sopraffino aceto balsamico? Io lo so. Per Salso Maggiore guardiamo se Enrica ha segnato anche questo. Guardiamo, la mettiamo alla prova. Se ha, lei non lo sapeva, ma l'ho fatta come domanda, e guardiamo se l'ha archiviata. Chi è stato Enrica? Allora, quel politico fidentino che ha realizzato, parlo di Fidenza, un aceto balsamico sopraffino. Chi è stato il primo corriere, se vogliamo express, di Salso? Il primo corriere di Salso, chi è stato? Non di Salso, il primo corriere che ha fatto servizio a Salso. Guardiamo se l'ha segnato Enrica. L'ho detto, l'ho fatto, l'ho fatta questa domanda. Politico che ha realizzato il primo aceto balsamico sopraffino. Primo corriere nato a Salso nel dopoguerra.

Erika non avrà bisogno di aiuti, ma dovrà cercare, perché non avendo una classificazione regolare dovrà faticare un pochino a trovarla, poi la troverà. Allora, il politico famosissimo Antonio Campanini, Antonio Campanini, mentre invece per Salso Maggiore diamo un punto, perché non è scritto su nessun libro, non è scritto su nessun libro, e guardiamo se domani Erika mi darà la risposta. Adesso vado con un paio di brani, poi il notiziario dell'ora 14:30.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La pubblicità è importante, aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante, aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti seguo ancora.
0: Pegaso? Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio
6: per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E poi abbiamo abbiamo la baita oggi, domani, dopodomani, la baita fresco in omaggio. Buona cucina, spazio per i vostri bambini, la baita, insomma, è la baita. Tema sarà il menù di Ferragosto, è amatissimo come sempre dagli avventori della baita. Prenota allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo un micione bello, un anno. Sulla mia pagina Facebook lo vedete, è un micio che cerca casa, cerca urgentemente casa. Per informazioni contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628, così pure rivolgetevi con tranquillità a EMPA Adozioni Parma per Teo, cucciolotto di un mese circa. Sarà futura taglia media, veramente un bel cane anche lui. Sulla mia pagina Facebook contattate anche in questo frangente EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo Calicantus oggi aperto tutto il giorno, domani e dopodomani aperto fino alle 13, domani e dopo oggi aperto tutto il giorno. Piante, fiori, bei mazzi di fresco naturale, li trovate tutti da Calicantus. Calicantus per darvi il meglio, Calicantus per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la stupenda radio a comando vocale. Qual è il pensiero, come sempre, del giorno? È un pensiero di Aristotele. Chi legge sa molto. Attenzione, chi osserva, vedi il mio caso, sa molto di più. Grande, mi giudico un non un esperto in tutto, per l'amor di Dio, ma un grande osservatore. Cusra, 5 italiani mandati via malamente dai militari israeliani, attivisti che erano riusciti a raggiungere le case dei poveri palestinesi accerchiati dai coloni israeliani in Cisgiordania. È una vergogna. La Farnesina conferma che sta eseguendo la situazione con nazionali, stanno bene. Centinaio di attivisti che tentavano di portare aiuti ai palestinesi assediati e bloccati dalla polizia di Israele. Abbasso Israele, questo Israele abbasso. Abbasso questo Israele che è vomitevole, lo grido e lo griderò sempre. Mi va di interpretare, non mi va giustamente di fare pensiero su Siegfriedo Ranucci, ma io quel post non lo condivido. L'ha detto su Corsera Maria Falcone, 90 anni, sorella del giudice Giovanni, ucciso da bomba della mafia nel 92, un po' sopra le righe, dice e non dice, troppo lontano dal mio modo di pensare. Nel post Ranucci si paragona a Moro e a Borsellino Falcone, la sorella di Falcone, l'attentato di Tamitardo cui è stato vittima il presentatore è stato tutta un'altra cosa rispetto ad una bomba mafiosa, sottolineo anch'io, sono di quel parere e condivido pienamente questa novantenne Arzilla. 500.000 turisti a Napoli per Ferragosto. Turismo a Napoli fino al prossimo 17, secondo la stima, 100 studi Confesercenti, campagna, saranno oltre 500.000 le strutture alberghiere ed extraalberghiere, registrano livelli molto elevati, un flusso di visitatori che con una permanenza media 5-6 giorni produrrà un indotto economico di 150 milioni di euro. Perciò possiamo dire che è una bella cosa per la campagna. Cadavere di una donna 71enne ritrovato in un armadio in una casa a Roma, Tor Bella Monaca. Sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne, già rintracciato, fermato, già ammesso di aver fatto l'omicidio. Perciò io non vedo dove sta il processo. Perché deve esserci un processo? Ammetto che ho ucciso mia mamma per droga, lite con la donna perché era stanca di dare soldi per la droga, perciò ferite alla testa, frattura al volto, pena di morte, pena di morte. Logicamente non logicamente ci siano mille intralazzi che possano salvarlo. È stato già fermato, l'abbiamo detto ieri, si è presentato da solo ai carabinieri perché sa di essere immune del delitto Cosimo Quagliarella, 18enne di Andrea morto in una rissa tra anni, 17enne risponde di omicidio volontario, 18enne dopo essere stato accoltellato alla schiena durante una lite dopo una grigliata, il delitto è culminato in una violenta rissa esplosa per vecchi attriti per una ragazza contesa. Così Cosimo Quagliarella è stato ferito con 3 fendenti, è morto all'ospedale. Ma secondo voi si dovrà o no rispolverare la pena di morte per questi reati nel nostro paese? È quello che mi chiedo. Un meccanico soli 31 anni, poveretto, è morto, schiacciato orrendamente, orribilmente, nella sua officina di Cinfronde, in provincia di Reggio Calabria. Giovane, stava effettuando un intervento sotto l'auto, è stata sollevata, poi sostenuta da alcuni cric, quando i dispositivi hanno ceduto, facendo precipitare il veicolo sul povero meccanico rimasto orrendamente schiacciato. Sull'incidente indagano i carabinieri della procura di Palmi. Perciò questi sono veramente qualcosa di tragico. I caccia italiani abbattono un drone. Caccia italiani sono alzati in volo, hanno abbattuto un drone, forse ucraino, nello spazio aereo lettone. Il ministro degli esteri della Lettonia, Braz, ha ringraziato l'Italia, siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo nella missione NATO nei paesi baltici per il mantenimento della integrità. Ricordiamo spazio aereo alleato, ha scritto il ministro su X, un velivolo senza pilota straniero è stato battuto dai nostri alleati italiani sopra la Lettonia orientale, ha spiegato. Come vedete, troppe armi, troppe cose incaute ormai gironzolano un po' dappertutto ed è una cosa indescrivibile. Trump impone tariffe 100%, ricordiamo i dazi, chiamiamolo non Donald Trump ma dazi Trump, ordine esecutivo per dazi ai droni che l'America importa. La misura colpisce i droni di determinate dimensioni, dotato di specifiche capacità considerate pericolose alla sicurezza nazionale, nonché alcune componenti critiche, questi velivoli, annuncia, ha forte impatto sul mercato cinese. La Cina è il principale produttore mondiale di droni e la società dei cinesi destinato al 70% del mercato americano. Come vedete, insomma, tutti cercano di arricchirsi sulla pelle degli altri. Il segretario del Tesoro USA, Bessnet, ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima. Ha annunciato sono previste dure misure americane contro l'Iran prossima settimana, il blocco continua sullo stretto di Hormuz, impedirà qualsiasi merce di entrare e di uscire dei porti iraniani, restiamo sintonizzati per utilizzare annunci la prossima settimana, la massima priorità americana è di far scendere il prezzo del petrolio e della benzina perché anche in America ormai sono disperati di questo. Diciamolo, io direi molto pacificamente di prendersela con Trump, visto che è lui l'artefice di ingegnosità che ha colpito senza riuscirci per mettere in ginocchio un nosso che è veramente duro, l'Iran è veramente duro, non è Zelensky, non è il Venezuela ma è l'Iran che continuerà a battersi, tanto più che anche chi era e è contro il regime si è unito contro l'America. Domani è Ferragosto, ci sarà il consueto programma al mattino, non ci sarà il gioco, logicamente o la va o la spacca, non sarò con voi domani alle 12.40 per lasciarvi al pranzo di Ferragosto, mi sembra anche logico, ma sarò con voi domattina normalmente alle 8.30 con la più bella musica.

0: www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: Non è solo musica.
5: Grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.
3: L'impresa edile di Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce

Ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

me, ma io sono stanca, stanca di far finta che sto bene insieme a te, ma pro di chi non so, le notti fu.

L'amore vinto, se continuerà solo come me, creperà, povero idiota che...

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello,
1: la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia agli Urcari.

0: completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
4: Carlos DJ, Radio Monte Canate, appuntamento latino.
5: Ancora in diretta, pronti per un fantastico appuntamento latino, quello del venerdì pomeriggio con Carlos DJ e Radio Monte Canate, naturalmente con i grandi successi della musica latina.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vo Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna.
2: pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Señoras y señores, para ustedes DJ Carlos.
8: Seconda parte di trasmissione, ancora in diretta, un bellissimo successo del nostro artista locale El Rubio Loco col suo nuovo singolo In Salsa.

Ed anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento latino. Grazie a tutti per essere stati con noi. Vi ricordo venerdì prossimo sempre Radio Montecanate e Carlos DJ Latino.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: 521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma, telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela, e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
0: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530 077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Cuore matto che ti seguo ancora.
4: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
7: Che ti vuole bene.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe?

0: Il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 14 agosto.
1: Oggi la Chiesa festeggia Sant'Alfredo, morto nell'875.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Alfredo.
1: Il nome personale Alfredo ci arriva dall'Inghilterra e in particolare va ricordato il glorioso Alfredo il Grande, il cui nome doveva suonare all'incirca Aelfred, cioè Alf, che significa elfo, più Raed, consiglio. Il significato, dunque, è consiglio degli elfi.

0: L'abate Henri Breuil, morto ad 84 anni, il 14 agosto 1961, era soprannominato il padre della preistoria per il rilevante contributo che aveva dato allo studio delle pitture degli uomini delle caverne.
1: Per più di 50 anni, l'abate Breuil lavorò in tutte le grotte in cui gli erano state segnalate tracce dei nostri antenati, dipinti, disegni, incisioni. Le sue vaste conoscenze e il suo talento di disegnatore gli permisero di fissare le basi scientifiche dello studio della preistoria.
0: Con il suo lavoro da certosino, Breuil ha disegnato il profilo culturale dei periodi aurignaciano e clactoniano.
1: La più straordinaria sorpresa della sua vita, interamente dedicata allo studio dell'evoluzione dei nostri antenati, fu la scoperta della grotta di Lascaux, avvenuta il 27 settembre del 1940, ad opera di 4 giovani cacciatori che, seguendo il loro cane, erano finiti in una grande caverna dalle pareti coperte di dipinti raffiguranti animali.
0: L'abate Breuil, appena avvertito, si recò a Lascaux e vi trascorse diversi giorni a copiare gli affreschi rimasti per molti millenni nascosti allo sguardo degli uomini.
1: Dopo aver accolto moltissimi visitatori, la grotta di Lascaux è attualmente chiusa al pubblico per proteggerne i preziosi dipinti, ma grazie ai lavori dell'abate Breuil, questi straordinari affreschi sono noti in tutto il mondo.
0: Nell'agosto del 1903 riprendono i lavori per la perforazione del Sempione. Iniziati 5 anni prima, erano stati interrotti sul versante italiano a causa della rottura di una grossa falda acquifera.
1: I francesi, che scavano dall'altra parte del Sempione, protestano per il rallentamento. L'ultimo diaframma della più lunga galleria ferroviaria del mondo, 19 km e 803 metri, cadrà nel 1906.
0: 14 agosto 1966, 6 ragazzi inglesi dai 13 ai 16 anni attraversano a nuoto lo Stretto della Manica a staffetta, ascoltando musica yeye con cuffie radio impermeabili.
1: Hanno compiuto la traversata in 15 ore e 34 minuti, alternandosi in acqua ogni ora. Viene così battuto di ben 3 ore il record a staffetta femminile.
0: E passiamo al nostro consueto appuntamento con i records. Oggi è di scena l'orologio analogico più piatto del mondo.
1: Si tratta del Delirium I, fabbricato però per conto della Concord Watch Corporation di New York. Con uno spessore di 1,98 mm, viene prodotto a Vienne in Svizzera ed è venduto al pubblico ad un prezzo di oltre 4 milioni di lire.
0: Ed anche per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani 15 agosto per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E poi abbiamo abbiamo la baita oggi, domani, dopodomani, la baita fresco in omaggio. Buona cucina, spazio per i vostri bambini, la baita, insomma, è la baita. Tema sarà il menù di Ferragosto, è amatissimo come sempre dagli avventori della baita. Prenota allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo un micione bello, un anno. Sulla mia pagina Facebook lo vedete, è un micio che cerca casa, cerca urgentemente casa. Per informazioni contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628, così pure rivolgetevi con tranquillità a EMPA Adozioni Parma per Teo, cucciolotto di un mese circa. Sarà futura taglia media, veramente un bel cane anche lui. Sulla mia pagina Facebook contattate anche in questo frangente EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo Calicantus oggi aperto tutto il giorno, domani e dopodomani aperto fino alle 13, domani e dopo oggi aperto tutto il giorno. Piante, fiori, bei mazzi di fresco naturale, li trovate tutti da Calicantus. Calicantus per darvi il meglio, Calicantus per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la stupenda radio a comando vocale. Qual è il pensiero, come sempre, del giorno? È un pensiero di Aristotele. Chi legge sa molto. Attenzione, chi osserva, vedi il mio caso, sa molto di più. Grande, mi giudico non un esperto in tutto, per l'amor di Dio, ma un grande osservatore. Cusra, 5 italiani mandati via malamente dai militari israeliani, attivisti che erano riusciti a raggiungere le case dei poveri palestinesi accerchiati dai coloni israeliani in Cisgiordania. È una vergogna. La Farnesina conferma che sta eseguendo la situazione con nazionali, stanno bene. Centinaio di attivisti che tentavano di portare aiuti ai palestinesi assediati e bloccati dalla polizia di Israele. Abbasso Israele, questo Israele, abbasso. Abbasso questo Israele che è vomitevole, lo grido e lo griderò sempre. Mi va di interpretare, non mi va giustamente di fare pensiero su Siegfriedo Ranucci, ma io quel post non lo condivido. L'ha detto su Corsera Maria Falcone, 90 anni, sorella del giudice Giovanni, ucciso da bomba della mafia nel 92, un po' sopra le righe, dice e non dice, troppo lontano dal mio modo di pensare. Nel post Ranucci si paragona a Moro e a Borsellino Falcone, la sorella di Falcone, l'attentato di Tamitardo cui è stato vittima il presentatore, è stato tutta un'altra cosa rispetto ad una bomba mafiosa, sottolineo anch'io, sono di quel parere e condivido pienamente questa novantenne Arzilla. 500.000 turisti a Napoli per Ferragosto. Turismo a Napoli fino al prossimo 17, secondo la stima, 100 studi Confesercenti, campagna, saranno oltre 500.000 le strutture alberghiere ed extraalberghiere, registrano livelli molto elevati, un flusso di visitatori che con una permanenza media 5-6 giorni produrrà un indotto economico di 150 milioni di euro. Perciò possiamo dire che è una bella cosa per la campagna. Cadavere di una donna 71enne ritrovato in un armadio in una casa a Roma, Tor Bella Monaca. Sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne, già rintracciato, fermato, già ammesso di aver fatto l'omicidio. Perciò io non vedo dove sta il processo. Perché deve esserci un processo? Ammetto che ho ucciso mia mamma per droga, lite con la donna perché era stanca di dare soldi per la droga, perciò ferite alla testa, frattura al volto, pena di morte, pena di morte. Logicamente non logicamente ci siano mille intralazzi che possano salvarlo. È stato già fermato, l'abbiamo detto ieri, si è presentato da solo ai carabinieri perché sa di essere immune del delitto Cosimo Quagliarella, 18enne di Andrea morto in una rissa tra anni, 17enne risponde di omicidio volontario, 18enne dopo essere stato accoltellato alla schiena durante una lite dopo una grigliata. Il delitto è culminato in una violenta rissa esplosa per vecchi attriti per una ragazza contesa. Così Cosimo Quagliarella è stato ferito con 3 fendenti, è morto all'ospedale. Ma secondo voi si dovrà o no rispolverare la pena di morte per questi reati nel nostro paese? È quello che mi chiedo. Un meccanico soli 31 anni, poveretto, è morto schiacciato orrendamente, orribilmente, nella sua officina di Cinfronde in provincia di Reggio Calabria. Giovane, stava effettuando un intervento sotto l'auto, è stata sollevata, poi sostenuta da alcuni crick, quando i dispositivi hanno ceduto facendo precipitare il veicolo sul povero meccanico rimasto orrendamente schiacciato. Sull'incidente indagano i carabinieri della procura di Palmi. Perciò questi sono veramente qualcosa di tragico. I caccia italiani abbattono un drone. Caccia italiani sono alzati in volo, hanno abbattuto un drone, forse ucraino, nello spazio aereo lettone. Il ministro degli esteri della Lettonia, Braz, ha ringraziato l'Italia: siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo nella missione NATO nei paesi baltici per il mantenimento della integrità. Ricordiamo spazio aereo alleato, ha scritto il ministro su X. Un velivolo senza pilota straniero è stato battuto dai nostri alleati italiani sopra la Lettonia orientale, ha spiegato. Come vedete, troppe armi, troppe cose incaute ormai ci ronzolano un po' dappertutto ed è una cosa indescrivibile. Trump impone tariffe 100%, ricordiamo i dazi, chiamiamolo non Donald Trump ma dazi Trump, ordine esecutivo per dazi ai droni che l'America importa. La misura colpisce i droni di determinate dimensioni, dotato di specifiche capacità considerate pericolose alla sicurezza nazionale, nonché alcune componenti critiche. Questi velivoli annuncia ha forte impatto sul mercato cinese. La Cina è il principale produttore mondiale di droni e la società dei cinesi destinato al 70% del mercato americano. Come vedete, insomma, tutti cercano di arricchirsi sulla pelle degli altri. Il segretario del Tesoro USA, Bessnet, ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima. Ha annunciato: sono previste dure misure americane contro l'Iran prossima settimana, il blocco continua sullo stretto di Hormuz, impedirà qualsiasi merce di entrare e di uscire dei porti iraniani, restiamo sintonizzati per utilizzare annunci la prossima settimana, la massima priorità americana è di far scendere il prezzo del petrolio e della benzina perché anche in America ormai sono disperati di questo. Diciamolo, io direi molto pacificamente di prendersela con Trump, visto che è lui l'artefice di ingegnosità che ha colpito senza riuscirci per mettere in ginocchio un nosso che è veramente duro. L'Iran è veramente duro, non è Zelensky, non è il Venezuela, ma è l'Iran che continuerà a battersi, tanto più che anche chi era e è contro il regime si è unito contro l'America. Domani è Ferragosto, ci sarà il consueto programma al mattino, non ci sarà il gioco, logicamente o la va o la spacca. Non sarò con voi domani alle 12.40 per lasciarvi al pranzo di Ferragosto, mi sembra anche logico, ma sarò con voi domattina normalmente alle 8.30 con la più bella musica di tutti i tempi, né dediche né richieste, ma solo ed esclusivamente i brani che giudico i più belli del mondo. Ed abbiamo all'insegna domani del sole caldo nelle ore pomeridiane, tuttavia saranno possibili locali e brevi temporali su tutto l'Appennino, zero termico 4300 metri, temperature minime più 20, massime più 37, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: Radio Monte Canate.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.

0: personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella.

giro, leggero ti sfioro, ma tu

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani. This is the last
1: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oi, la, la, la, la,
2: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
1: 0524 689226.
2: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Non è Francesco, Amelie su RMK insieme a Robby DJ. Oh mamma mia, bella musica insieme. E state con noi Ferragosto alla Baita in weekend lunghissimo con il fresco gratis. Anna, white girl, what's it?

Ravazzi a risa, Nino D'Angelo, la costiera amalfitana. Poi c'è Gianna Nannini, siamo a Marrakesh. America Inca.

America ritorna Gianna Nannini insieme a Marrakesh. Andiamo in Francia. Giselle, Givenchy, Billy. Encore un dimanche qui s'achève.

Pezzettone di Madonna, Everybody Get Up and Dance. Poi c'è Peggy Goo, mamma mia, bellissimo woman. Insieme a Ira Star, è uno dei superstar del momento che mi piace di più, insieme a Aga.

Peggy Goo, uno dei superstar del momento che ci piace un casino. E poi c'è gli U2, Bonovox e compagni con Street of Dream. Piccolo break, Canate Shopping con Sergio Rosa, questi e di nuovo insieme.

Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda.

Another day to you, super pezzettone, state con noi su 103. Angelina Mango, canto d'amore, insieme a Marco Mengoni.

Era il nuovo di Arti 5 su RMK. E allora, musica incredibile. Ci abbiamo Gianni Morandi con Hit Parade.

J-Ax, Happy Ayo, Karol G, Manu Chao, vagliando per il mondo, bista bista, becco bocciao.

0: one time.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita.
6: Special DJ Roby Pezzani.

Da Roberto Pezzani è tutto, appuntamento lunedì 19.30, 21.30 special DJ. Il ritmo dei 103 è il più bello che c'è. Passate il Ferragosto con noi al ristorante La Baita, Provigliano che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense, dove il fresco è gratis. Ciao amigos!

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
1: No, non quella baita.
0: Radio Montecanate 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

E così la mia avventura a principio un gioco, ora è Emanuela. Solo vivo, solo penso, solo so che esisto, se c'è lei, Emanuela.

Quelli che ci fate qua, molto meglio è la città. Seguitemi su, malvecchio negro disse allora. Oh, bongo, bongo, bongo, dare bene solo al Congo, non mi muovo, no, no. Bingo, bango, vengo, molte scuse, ma non vengo, io rimango qui. No, buono, scarpe strette, saponette, treni e tassi. Ma con questa sveglia al collo,

sempre il grande esploratore, ad ognun parlo dei quadri futuristi dello swing, la sua moda spiegò. Soli, soli che ci fate qui, io vi porterò a Parigi. Seguitemi su

tengo molte scuse, ma non vengo, io rimango qui. Novono radio e cine, signorine, magre così.

Ponete, treni e tassi, ma con questa sveglia al collo stare bene qui. Ma con questa sveglia al collo stare bene qui. Ma con questa sveglia al collo stare bene qui.

Sempre bella, sempre fresca questa canzone estrapolata, lo ripeto, da Figlia Mia, che è l'ultimo album di Mauro Rizzi. Vado a proporvi una canzone super collaudata che a me, nonostante sia passato un paio d'anni dall'incisione, anzi 2 anni e mezzo, piace sempre tanto. È Pazzo Poeta, una canzone cantata dal grande Enrico Musiani. Poeta pazzo, il grande Enrico Musiani, e passiamo a lei, la Patrizia, una delle orchestre al femminile, senz'altro nel Piacentino più amate, ma anche qui da noi in provincia di Parma. Patrizia ci propone dal suo penultimo album il brano Vorrei.